ke nna spokes metswalla lona ka ofela jwale ke tla le bapalla pina tse ntjha tsa selemo sa 1959 tsa Galato New Sound jwale mamelang pina e di fetang ka ofela e yang haekwana e dlaleng.